0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho un debole per te. Vieni a prenderlo quando vuoi.

rispondono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: Da.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Mi dispiace dirtelo, ma tra noi è infinita.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se l'unico modo per amarti e averti è quello di chiudere gli occhi, allora potrei dormire per tutta la vita, perché più sei con me e più sono felice.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono, spergiurarono,

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ho iniziato a dubitare dell'amore eterno quando ho notato che a quel "e vissero per sempre felici e contenti" mancava la parola "insieme".

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Solo tu.

Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Sono le previsioni astrologiche per questo martedì 2 di giugno del 2026. Io vi auguro innanzitutto buona festa a tutti della Repubblica. Ariete, voi pensate che non ci sarà più fortuna per voi solo per via di questi disturbi? Ma è molto sbagliato. Tra un mese Giove, il grande pianeta della fortuna, sarà in Leone, nel punto più bello del vostro oroscopo. Toro, le prospettive che apre questo martedì sono eccezionali. Nelle trattative utilizzate questi influssi per chiarirvi, per discutere di nuove possibilità. Noi prevediamo per il Toro affermazioni personali. Gemelli, la professione, gli affari, i soldi avranno un nuovo respiro. Dovete sollecitare subito, perché queste prime lune di giugno sono per voi buone, finché non mi va la luna naturalmente in Pesci. Cancro, oggi la luna è contro dal Capricorno, chiede relax, riguardatevi nella salute. Per un'estate che volete vincente bisogna essere in forma. Leone, luna anche questa è buona, solo è molto diversa da quella di ieri e l'altro ieri. È possibile quindi qualcosa anche per voi. Consolatevi col pensiero che l'estate comunque sarà bella. Vergine, oggi c'è una luna molto costruttiva, bella anche sotto il profilo sentimentale, per i vostri viaggi, per le nuove amicizie. Non appena si stabilizza oggi e domani in Capricorno, vi sentite

dovete guardarle, ma non parlare ancora. Scorpione, oggi anche la luna è amica, vostra complice in affari, in amore. Due giorni sarete in contatto diretto con l'universo. Mi piace dire così, no? Mi piace questa idea. Voi e l'universo. No, perché la situazione è veramente, veramente molto, molto interessante. Sagittario, tutto non sarà possibile realizzare, Sagittario mio. Farete bene a impostare il giorno, la settimana secondo le priorità. Anche la vostra salute è importante. Capricorno, avete Urano, e questo è molto importante nell'attuale quadro astrale che non vi è favorevole. Avere Urano in Gemelli, dove c'è anche il Sole, perché questo pianeta geniale è futuro. Acquario, Luna c'è lì e avrà comunque qualcosa da dirvi sul vostro passato, però quando arriva da voi sarà diversa. Venere è ancora positiva, cercate di conquistare chi vi interessa. E di fine Pesci, anche l'odierna luna in Capricorno eccezionale vi mette in contatto con persone importanti, cioè che potrebbero diventare importanti per il vostro futuro. Allora, e grazie per l'ascolto, buon proseguimento. E in occasione di questo giorno io voglio ripetere un pensiero che è stato detto di Alice, bravissima cantante e tanto ammirata amica di Franco Battiato. Dice Alice: assurdo che oggi patria sia una parola di parte, ma la patria unisce un popolo, una società con origini e obiettivi comuni, è un desiderio di parità di diritti. Brava Alice.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: questo martedì di festa 2 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono, festa della Repubblica, siamo molto felici, nonostante magari la sveglia presto, perché se stai ascoltando ti sei svegliato presto per chissà quale motivo, probabilmente anche in un giorno di festa stai lavorando, ma noi siamo qui insieme per affrontarla questa sveglia con il sorriso, quindi buongiorno da Laura Buono, ti terrò compagnia fino alle 9, ricordandoti appunto che oggi è un martedì di festa, è la festa della Repubblica perché ci ricorda che in Italia qui tra il 2 e il 3 giugno del 1946, quindi esattamente 80 anni fa, noi italiani fummo chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato dare al nostro paese tra monarchia e Repubblica, e neanche a dirlo vinse la Repubblica. E in questa giornata di festa però non dimentichiamoci anche di fare gli auguri a chi porta il nome Marcellino, santo di oggi, e ovviamente anche a chi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 2 giugno. Auguri a Tom Hadley, londinese doc, famoso per essere stato il frontman di uno di quei gruppi che ha fatto sognare davvero milioni di ragazze in tutto il mondo, gli Spandau Ballet. Lui che al momento tra l'altro è impegnato con il suo tour mondiale e verrà presto, te lo dico, a fine mese anche qui da noi in Italia con diverse date. E poi, rimanendo in tema musica e band, ricordiamo anche uno dei batteristi più forti di sempre che ha fatto parte dei Rolling Stones, Charlie Watts. E poi passiamo a qualche fatto storico accaduto di 2 giugno. Allora, il più famoso referendum di noi italiani l'ho già ricordato, quindi mi butterei sul cinema, ricordando che oggi nelle sale americane nel 1989 usciva uno di quei film che andrebbe visto almeno una volta nella vita, che è L'attimo fuggente, che ci fa sempre sognare di trovare un professore come Robin Williams. E a proposito di cinema, adesso c'è L'aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Pensa a quanti vestiti, sciarpe e maglioni dobbiamo metterci addosso per riscaldarci il corpo. Al cuore invece basta un abbraccio, un bacio, la comprensione e la carezza di chi ci ama.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: fondo. Quella dolcezza che ci serve sempre, ma specialmente nei giorni di festa. Zucchero con Haum alle 6:17 minuti qui su Dimensione Sono Soft, quando siamo pronti, nonostante il giorno di festa, ad ascoltare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Massiccio attacco russo sull'Ucraina, Kiev colpito un condominio, persone sotto le macerie, almeno 3 morti, oltre 50 feriti, 5 vittime a Dnipro, raid a Kharkiv. Trump frena Netanyahu da nuovi attacchi al Libano dopo le minacce di Teheran di far saltare l'intesa anche da Hezbollah, sia alla tregua ma Israele intercetta nuovi razzi. Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Mattarella: no alla prepotenza della forza delle armi, prevalga quella della legge. Oggi la parata e le celebrazioni in piazza. L'Europa apre a deroghe sull'energia, ma solo per investimenti. Roma tratta sulla flessibilità verso aiuti mirati anticrisi. Attesa domani la risposta di Bruxelles. Terremoto di magnitudo 6.2 al largo della Calabria. Le scossa avvertita in tutto il sud. Protezione civile e pompieri allertati, ma al momento nessun dato. Strage di migranti nel Cosentino. 4 cadaveri carbonizzati trovati in un'auto. Le vittime tutte pakistane. Interrogati 2 connazionali. Al vaglio le telecamere. Terrorismo, fermato un 21enne in Brianza, inneggiava ai fatti di Modena ed era pronto ad agire. Il giovane di origini marocchine si difende, volevo fare divulgazione sullo Stato islamico. Tennis, l'Italia fa la storia al Roland Garros, vincono Arnaldi, Cobolli e Berrettini. È la prima volta che 3 azzurri si qualificano ai quarti di uno slam.
0: Ma quante soddisfazioni ci danno i nostri azzurri. Complimenti a tutti loro, grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina, così come tra poco invece ritroviamo gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata ci aspetta. Speriamo non troppo calda.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra per 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
8: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Attende un martedì con tempo variabile sul Lazio. I cieli infatti saranno sereni o parzialmente nuvolosi e con temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi. Complici le correnti di aria fredda in quota. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno poco mosso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Dimensione Suono Soft.

0: Habits, l'acoustic version di Ed Sheeran su Dimensione Suono Soft, che nell'ultimo anno ha iniziato a volersi bene, a mangiare meglio. Ecco perché lo dico, perché oggi 2 giugno non è solamente la festa della Repubblica, ma è anche una giornata importante che punta sulla consapevolezza dei disturbi del comportamento alimentare.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: modo tuo di Elisa, cantata da Elisa, ma in realtà il brano è di Ligabue. Qui su Dimensione sono Soft alle 6:42 minuti. Buongiorno da Laura Buono. Oggi è una giornata di festa in cui probabilmente staremo con amici o parenti e ci siederemo a tavola a mangiare. Stavo pensando, ma quanto è bello mangiare con gioia. Ecco, per capirlo adesso basterebbe forse pensare al nostro piatto preferito dell'infanzia, oppure al profumo di qualcosa appena sfornato, la pizza calda la mattina, no? O ancora un pranzo lento in buona compagnia. E c'è un modo di stare a tavola che nutre infatti non solo il corpo ma anche l'umore e il senso di appartenenza. È quello che gli esperti di benessere chiamano mindful eating, cioè il mangiare consapevole, che non ha nulla a che fare con le calorie o con le diete, ma solamente con l'amore. Ecco, oggi in tutto il mondo si celebra una giornata dedicata alla consapevolezza sui disturbi del comportamento alimentare, e il modo più utile per parlarne è chiedersi come coltiviamo ogni giorno un rapporto sano con il cibo e con noi stessi. E significa smettere di associare il mangiare ad un perenne e sbagliatissimo, tra l'altro, senso di colpa. Cioè, in pratica dovremmo imparare a distinguere la fame fisica da quella emotiva senza autosabotarci. La ricerca, tra l'altro, ci dice che uno dei fattori protettivi più potenti è proprio l'alfabetizzazione emotiva, cioè la capacità di riconoscere e di nominare quello che sentiamo prima ancora di aprire il frigorifero. Il corpo non è quindi un avversario, è la casa in cui abitiamo da sempre, e come ogni casa merita cura, attenzione e qualche momento di bellezza ogni giorno. Ecco, comunque volevo ricordare che per supporto o informazioni esiste il telefono amico dedicato appunto ai disturbi del comportamento alimentare, e il numero è questo: 800 180 969.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Dalla con 4 marzo 1943 su Dimensione Sono Soft. E a proposito di 4, dal 4 giugno fino al 7 il Foro Italico si accende con il World Taekwondo Grand Prix insieme a FITA, quindi un evento tutto da vivere. E per farlo ancora meglio ti suggerisco di scaricare l'app che si chiama Pop-Up Event, che è disponibile sia su Apple Store che su Google Play, e all'interno dell'app trovi tutte le informazioni utili sì sulla manifestazione, ma non solo, puoi divertirti anche con il Memory Game, scattare foto super originali e partecipare a tante esperienze interattive pensate per rendere ancora più coinvolgente la tua esperienza. E allora non perdere il World Taekwondo Grand Prix che ti aspetta al Foro Italico tra qualche giorno.

0: Infatti, fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. La capitale si prepara per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Ad aprire la giornata alle 9:15 sarà il presidente Mattarella che deporrà la corona d'alloro all'altare della patria. Poi il momento della parata militare e non mancheranno le frecce tricolori che sorvoleranno i cieli di Roma. In occasione della festa della Repubblica i musei statali di Roma e del Lazio saranno aperti gratuitamente al pubblico. L'inchiesta sui cavalli in fuga sulla Colombo: restano 4 gli agenti della polizia locali di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio su cui ora si concentrano le indagini. I responsabili esclusi dal servizio operativo, ha fatto sapere il comandante De Sclavis. Università di Roma: la Sapienza resta prima in Italia ma cala nel ranking mondiale dal 125esimo al 129esimo posto. Peggiorati gli indicatori relativi a didattica, corpo docente e ricerca. Tor Vergata è 13esima in Italia. Lo sport, il tennis a Roland Garros: Arnaldi piega a Tiafoe e va ai quarti dove incontrerà Berrettini che aveva sconfitto Cerundolo in 3 set. Anche Cobolli ai quarti vincendo contro Svaida. Bavassori conquista la semifinale del doppio misto con Errani e oggi ci riprova con Bolelli nel doppio maschile. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ai miei occhi appari così come sei, semplice e lineare come una mano nuda, suave e costante come la luna, pura e trasparente come la verità, fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Alle 7:15. Buongiorno da Laura Buono, questa era Mi fido di te e posso dirlo, anch'io mi fido di te e del tuo buon cuore, e per questo ti dico una cosa molto ma molto importante. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? Ecco, a te non costa nulla. A loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto questo grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono qui a Roma per curarsi. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice, ma soprattutto è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience. E ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
8: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Ogni giorno il meglio.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
1: Dimensione Suono Soft.
11: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un'anima.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

insieme a Spyro con Die on This Hill su Dimensione Suono Soft in questo martedì di festa in cui piano piano ci stiamo svegliando tutti con calma, perché giustamente c'è chi approfitta per dormire un po' di più se può, c'è chi ha approfittato addirittura per dormire tanti giorni di più perché ieri si è preso il giorno di ferie e ha attaccato il lunedì al martedì e si è fatto un bel weekend lungo, il cosiddetto ponte. Ecco, speriamo di aver ricaricato un po' le energie e le batterie per affrontare poi il resto della settimana.

0: aspettando il suo ritorno live a settembre a Parigi. Céline Dion, intanto l'abbiamo riascoltata con That's the Way It Is su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Alzi la mano chi di noi non ha mai parlato ad un animale? E qui tutti, secondo me, con la mano giù, perché è capitato a chiunque, no, di fare le vocine, di parlare ad un cane che ti guarda con quegli occhioni dolci tipo fosse una persona, specialmente poi se quel cane è il tuo. Ma con il proprio animale poi, devo dire, si fanno anche vere e proprie chiacchierate, cioè torni a casa e gli racconti com'è andata la giornata, chiedi consigli per delle scelte, oppure gli domandi se gli è piaciuta la pappa, cose così, e magari stai pure lì ad aspettare una risposta. Ecco, sappi che questo non è il primo sintomo di una crisi esistenziale, no, gli psicologi lo chiamano antropomorfismo, cioè quella tendenza ad attribuire caratteristiche umane agli animali. E la cosa interessante è che non viene associata a ingenuità o stranezza, ma è associata al contrario a qualità molto positive, come per esempio l'empatia, l'intelligenza emotiva, la creatività, la capacità di creare relazioni. Cioè, in pratica, quando parliamo con il nostro cane, il cervello sta facendo quello che sa fare meglio, costruire delle connessioni. Ma c'è di più, perché chiacchierare con il proprio animale domestico può davvero farci stare bene, perché è stato appurato che riduce lo stress, abbassa i livelli di cortisolo e favorisce il rilascio di ossitocina, che è l'ormone legato al benessere. Certo, Fido probabilmente non è che sta elaborando un piano strategico per risolvere i nostri problemi in ufficio, però capisce il tono della nostra voce, quindi percepisce le emozioni e coglie la nostra energia. E allora, la prossima volta che ci sorprendiamo a parlare con un animale, ricordiamoci che semplicemente stiamo usando una delle capacità più umane che abbiamo, quella di creare una connessione. E allora, a tal proposito, volevo chiederti: ma c'è una frase che dici sempre al tuo animale quando rientri a casa, oppure qual è il soprannome tenero con cui lo chiami, proprio per instaurare una connessione empatica? Ecco, se ti va di rispondermi, se non sei troppo assonnato o assonnata, 320 20 41 433 è il numero per mandare WhatsApp.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Talking. Harry Styles con la Late Night Talking su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Abbiamo scoperto che parlare al cane fa benissimo, perché crea empatia, perché facendolo noi facciamo quello che sappiamo fare meglio, cioè creare dei legami affettivi, delle connessioni, e non fa niente che sia un cane, comunque ci fa bene, ci fa stare bene, ci fa produrre ossitocina, che è l'ormone legato al benessere. E allora ho chiesto, ma nel creare empatia con il nostro animale domestico, noi gli abbiamo dato un soprannome magari? Ecco, che soprannome abbiamo dato ai nostri animali? Devo dire, sono arrivati un sacco di messaggi, alcuni molto divertenti, allora direi di sentirne subito qualcuno.
1: Buongiorno, Laura da Roma.
0: Ciao.
1: Allora, io con il mio cane ci parlo tanto, ci chiacchiero tanto, e tanto è vero che lui con i suoi ululati strani mi risponde. Io lo chiamo Bimbo Bello, perché veramente, anche se è un meticcio, è un bel cane.
0: Ma certo. E poi Bimbo Bello riprende proprio il discorso che abbiamo fatto, che gli psicologi questo fenomeno di umanizzare gli animali lo chiamano antropomorfismo, ed è esattamente quello che facciamo. E ancora,
2: buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Io ho preso un cane dal canile salvato.
0: Brava, bravissima.
2: Perché lo conoscevo come cane di strada, e dopo 2 mesi di carte e burocrazie sono riuscita a toglierlo da lì, perché l'avevano fatto accalappiare. Adesso il mio amore,
0: sì,
2: nonostante siano solo 10 giorni che è con me,
0: amore,
2: mi segue, mi ascolta, e si è totalmente già affezionato e fidato di me.
0: Molto
2: e
0: bene.
2: Per me, oltre al suo nome che è Jack, io lo chiamo Ciccio Patato.
0: Ciccio Patato. Io adoro i soprannomi da dare agli animali. C'è chi scrive: la mia gatta Nerina la chiamavo Puzzetta, ma io posso dire un piccolo aneddoto. Anch'io il cane lo chiamo sempre amore mio, lo chiamo talmente tanto amore mio che poi, quando capita di chiamare mio marito amore mio, arriva il cane. Ecco, e con questo ho detto tutto e non credo serva aggiungere altro, se non che sta arrivando Edoardo Ben nato con un pezzo bellissimo che ci fa sognare, che è L'isola che non c'è.
3: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: L'immenso De Negramaro su Dimensione Suono Soft. E devo dire che una delle cose più belle che ho visto sui social ultimamente è Giuliano Sangiorgi, il frontman di De Negramaro, che suona il pianoforte con la figlia. A quattro mani si siedono lì e suonano insieme, che secondo me è una cosa meravigliosa. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax poi continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, nei servizi, per i servizi e tutti i bar e i ristoranti dell'aeroporto. Quindi inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, perché un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
8: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. La capitale si prepara a celebrare gli 80 anni della Repubblica. Ad aprire la giornata alle 9:15 sarà il presidente Mattarella che deporrà la corona d'alloro all'altare della patria. Poi sarà il momento della parata militare e non mancheranno le frecce tricolori che sorvoleranno i cieli di Roma. In occasione della festa della Repubblica, i musei statali di Roma e del Lazio saranno aperti gratuitamente al pubblico. Blitz di ultima generazione a Piazza Venezia, fermati e denunciati 16 attivisti con striscioni e maschere di Meloni, Crosetto e La Russa. Un gruppo ha tentato di arrampicarsi sulle impalcature di Palazzo Venezia, altri hanno protestato a Piazza San Marco. Rogo allo stabilimento balneare Tortuga Beach di Marina di Latina, pochi dubbi sull'origine dolosa, non lontano è stata rinvenuta una tanica metallica. Analizzate le videocamere di sorveglianza che avrebbero ripreso gli attimi prima dell'incendio. Indaga la polizia. Cresce il numero dei pedoni travolti sulle strade italiane. Nei primi 5 mesi dell'anno 175 decessi, in aumento del 19%, è quanto emerge dall'ultimo report elaborato da ASAPS Sapisada. Nel Lazio sono 19 decessi con 10 casi registrati a Roma. Lo sport con il tennis Roland Garros, Arnaldi piega Tiafoe e va ai quarti dove incontrerà Berrettini che va sconfitto Cerundolo in 3 set. Anche Cobolli ai quarti vincendo contro Svaida. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Martedì con tempo variabile sul Lazio, i cieli infatti saranno sereni o parzialmente nuvolosi e con temperature massime che a Roma oscilleranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, complici le correnti di aria fredda in quota. La ventilazione sarà in prevalenza debole e con mar Tirreno poco mosso. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati come sempre.

0: sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Se qualcuno mi chiedesse che cos'è l'amore, io risponderei pensando a te. Direi che per me l'amore è amarti più di me stessa. Direi che è pensarti in ogni momento. Direi che è guardarti senza mai stancarmi, perché sei la cosa più bella che abbia mai visto. Direi che l'amore sei tu.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Amy con Vuoto a perdere su Dimensione Suono Soft. È martedì 2 giugno, è una giornata di festa, forse siamo meno di corsa, più disposti a prenderci un attimo per noi stessi e giocare. Ecco, allora prepara lo smartphone perché tra poco giochiamo insieme. Prima una cosa importante da dirti, e allora te la dico subito: ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale. La luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Ecco, per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
2: Ora si vince.
0: Cosa c'è di meglio di iniziare una giornata di festa giocando e magari vincendo anche? Allora ti dico che dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ci saranno alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana ma anche internazionale, come Serena Brancale, Niccolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e molti molti altri. Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi veramente più attesi dell'estate romana. E allora, se

0: puoi andare adesso con lo smartphone, devi semplicemente inviare un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con scritta la parola auditorium, così se sei fortunato o fortunata potresti essere premiato o premiata con ben 2 ingressi. Quindi ripeto il numero con calma perché magari sei appena sveglio o sveglia: 320 20 41 433, messaggino WhatsApp adesso, sia scritto che audio anche lo stesso va bene, con scritto o con pronunciata la parola auditorium. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per tutte le info c'è il nostro sito dimensionesuonosoft.it.
1: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
2: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
3: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
4: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
5: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio

0: I Simply Red con Stars su Dimensione Suono Soft. E quale brano migliore poteva esserci per andare tra le stelle adesso, grazie al nostro amico Branco che anche oggi, nonostante sia un giorno di festa, è qui puntuale per darci tutti i suoi consigli. Allora sentiamolo segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Sono le previsioni astrologiche per questo martedì 2 di giugno del 2026. Io vi auguro innanzitutto buona festa a tutti della Repubblica. Ariete, voi pensate che non ci sarà più fortuna per voi solo per via di questi disturbi? Ma è molto sbagliato. Tra un mese Giove, il grande pianeta della fortuna, sarà in Leone, nel punto più bello del vostro oroscopo. Toro, le prospettive che apre questo martedì sono eccezionali. Nelle trattative utilizzate questi influssi per chiarirvi, per discutere di nuove possibilità. Noi prevediamo per il Toro affermazioni personali. Gemelli, la professione, gli affari, i soldi avranno un nuovo respiro. Dovete sollecitare subito, perché queste prime lune di giugno sono per voi buone, finché non mi va la luna naturalmente in Pesci. Cancro, oggi la luna è contro dal Capricorno, chiede relax, riguardatevi nella salute. Per un'estate che volete vincente bisogna

essere in forma. Leone, luna anche questa è buona, solo è molto diversa da quella di ieri e l'altro ieri. È possibile quindi qualcosa anche per voi? Consolatevi col pensiero che l'estate comunque sarà bella. Vergine, oggi c'è una luna molto costruttiva, bella anche sotto il profilo sentimentale, per i vostri viaggi, per le nuove amicizie. Non appena si stabilizza oggi e domani in Capricorno, vi sentirete meglio sotto ogni punto di vista. Bilancia, a me interessa sapere come finirà questa avventura astrale che voi bilancia vivete, ma certe situazioni professionali voi dovete guardarle ma non parlare ancora. Scorpione, oggi anche la luna è amica, vostra complice in affari, in amore. Due giorni sarete in contatto diretto con l'universo, mi piace dire così, no? Mi piace questa idea, voi e l'universo. No, perché la situazione è veramente, veramente molto, molto interessante. Sagittario, tutto non sarà possibile realizzare, Sagittario mio. Farete bene a impostare il giorno, la settimana secondo le priorità. Anche la vostra salute è importante. Capricorno, avete Urano e questo è molto importante nell'attuale quadro astrale che non vi è favorevole. Avere Urano in Gemelli, dove c'è anche il Sole, perché questo pianeta geniale è futuro. Acquario, luna c'è lì e avrà comunque qualcosa da dirvi sul vostro passato, però quando arriva da voi sarà diversa. Venere è ancora positiva, cercate di conquistare chi vi interessa. Ed infine Pesci, anche l'odierna luna in Capricorno eccezionale, vi mette in contatto con persone importanti, cioè che potrebbero diventare importanti per il vostro futuro. Allora, e grazie per l'ascolto, buon proseguimento. E in occasione di questo giorno io voglio ripetere un pensiero che è stato detto di Alice, bravissima cantante e tanto ammirata amica di Franco Battiato. Dice Alice: assurdo che oggi patria sia una parola di parte, ma la patria unisce un popolo, una società con origini e obiettivi comuni, è un desiderio di parità di diritti. Brava Alice.

batteria. Tastiere. Basso.

0: altro che buonanotte, qui è buongiorno, sono le 8:55 minuti, abbiamo praticamente finito queste tre ore di sveglia nonostante il giorno di festa e magari qualcuno che sta ancora dormendo giustamente per riposarsi. Comunque, a parte il giorno di festa, noi guardiamo anche avanti, guardiamo alla settimana che sta arrivando e ti posso dire che dal 4 al 7 giugno al Foro Italico ci sarà il World Taekwondo Grand Prix insieme al FITA, è un evento tutto da vivere e per farlo ancora meglio ti suggerisco di scaricare un'app facile, la trovi sia su Apple Store che su Google Play, che si chiama Pop-Up Event, e qui all'interno trovi tutte le informazioni utili sì sulla manifestazione, ma non solo, puoi divertirti anche con il memory game, scattare foto super originali e partecipare a tante esperienze interattive pensate per rendere ancora più coinvolgente la tua esperienza. E allora non perdere il World Taekwondo Grand Prix che ti aspetta al Foro Italico.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione.

0: cassaforti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: È stato inaugurato il centro di orientamento al lavoro Togliatti al Quarticciolo all'interno degli spazi del Municipio 5 in via Prenestina 510. Il nuovo presidio offre gratuitamente servizi di supporto nella redazione del curriculum, colloqui individuali per la costruzione di percorsi professionali, seminari tematici e attività formative dedicate alle tecniche di ricerca del lavoro. Arriva a Roma il 6 e il 7 giugno Buono e Bio in festa presso l'Orto Botanico. Due giornate di incontri, mercato, laboratori e attività dedicate al cibo buono e bio aperte al pubblico e promosse da Roma Capitale per riflettere su politiche alimentari e benessere personale. È in corso il primo ciclo di mostre della programmazione annuale al Maxi, un insieme articolato di progetti espositivi che riflettono la pluralità di pratiche e linguaggi al centro della visione del museo. Fulcro di questo primo ciclo espositivo è Mechanical Cards di Ito Steyer, la cura di Alice Labor. Info su comune.roma.it.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
8: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno da Salvatore Lordi. La capitale si prepara a celebrare gli 80 anni della Repubblica. Ad aprire la giornata tra pochi minuti sarà il capo dello Stato che deporrà una corona d'alloro all'altare della patria. La Repubblica vive saldamente ancorata alla pace e all'indipendenza dei popoli, le parole di Mattarella. Poi sarà il momento della parata militare, non mancheranno le frecce tricolori che sorvoleranno i cieli di Roma. In occasione della festa della Repubblica i musei statali di Roma e del Lazio saranno aperti gratuitamente al pubblico. L'inchiesta dei cavalli in fuga sulla Colombo, restano 4 gli agenti della polizia locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio su cui ora si concentrano le indagini. I responsabili esclusi dai servizi operativi, ha fatto sapere il comandante De Sclavis. Università di Roma, la Sapienza resta prima in Italia, ma cala nel ranking mondiale dal 125esimo al 129esimo posto. Peggiorati gli indicatori relativi a didattica, corpo docente e ricerca. Tor Vergata è 13esima in Italia. Lo sport con il tennis, Roland Garros, Arnaldi piega Tiafoe, va ai quarti dove incontrerà Berrettini che aveva sconfitto Cerundolo in 3 set, anche Coboli ai quarti vincendo contro Svaida. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Quante soddisfazioni ci danno i nostri azzurri e continuiamo ovviamente a fare il tifo per loro. Grazie a Salvatore Lordi per queste news che arriveranno poi fra un'ora come ha detto lui, mentre subito è arrivato già Francesco Cavuoto qui accanto a me, quindi ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata di festa. Speriamo tu possa godertela tutta e ti do appuntamento a domani mattina perché si riprende la settimana lavorativa che per fortuna sarà più corta e quindi speriamo che ci prenda meglio domani mattina la sveglia. Comunque io sarò qui come sempre tra le 6 e le 9, ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Padre e figlio, madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore. Gli innamorati sono uniti dall'anima.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: la la la la la. Roma non fa la stupida stasera. Che meraviglia di canzone che t'ho messo su stamattina, eh? Proprio per farti risvegliare lentamente. Buona giornata, giù dal letto. Oggi è la festa della Repubblica, il 2 giugno, e noi siamo in diretta. Sono le 7:30 precise in questo momento. Dice, hai visto che vuoto? Ha fatto finta di essere in diretta. Ha detto le 7:30. Ah, vedi, è registrato. Sono le 9:14 secondi in questo istante, in diretta fino alle 13. Un bacione a Laura Buono che ti ha tirato giù dal letto anche questa mattina. Adesso tocca a me tirarti giù dal letto, ma io secondo me tu stai ancora dormendo. È inutile che mi sfidi, anzi io sfido te. Vediamo se ci sei. 320 20 41 433. Mi ripeti il numero che stavo mezzo chiuso e mezzo aperto? Sì, 320 20 41 433. Mi basta il tuo nome, da dove ci ascolti e cosa stai facendo in questo momento. Magari stai organizzando già questa festa del 2 giugno, allora raccontacela. Noi invece ti faremo compagnia con Segreti in Tavola, con le Good Life. Abbiamo tante cose da raccontarti. Ci sarà Travel Experience, Beppe Pellegrino, probabilmente ti mando a Roma Summer Fest. Io ti consiglierei di rimanere lì dove sei. Hai mai donato il tuo 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, a te non costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49€.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume.

0: storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
1: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano.
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Supermercati M&A, la convenienza.
6: 30, 40, 50 sono gli sconti di M&A Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
9: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
10: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Pianoforte. Violino. Batteria.

0: Buongiorno Italia, buon 2 giugno. C'è Flora che oggi ha deciso di prendersela comoda, sveglia tardiva, musica, dolce far niente. Ofelia da Valmontone ci racconta che ascolta Dimensione Suono Soft persino quando torna nelle Filippine, questa sì che è una storia d'amore radiofonica. Martina da Ostia Antica invece è già sulla strada del lavoro. Eleonora da Roma si gode lo spettacolo della festa della Repubblica. Sissi da Saronno fa colazione con l'aria fresca del mattino. Monica da Cervetere si rilassa prima della ripartenza di domani, mentre Anna Maria è già al volante direzione lavoro. Ed è bella questa fotografia del nostro 2 giugno, perché c'è chi riposa, chi lavora, chi guarda il cielo, chi sogna una vacanza e chi si gode semplicemente una mattina lenta. La Repubblica alla fine non vive nei palazzi, vive nelle persone, nella maestra che entra in classe, nell'infermiere che attacca un turno, nel papà che accompagna un figlio a scuola, nella nonna che aspetta una telefonata dei nipoti o dei figli, e in chi oggi lavora e in chi oggi riposa. Allora, buon 2 giugno a tutti noi, perché l'Italia non è soltanto il posto in cui viviamo, è il posto in cui ogni giorno proviamo a lasciare qualcosa di buono a chi arriverà.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Appena svegli, ragazzi, questa mattina ho sentito il profumo del caffè. È la seconda giornata su questo caico e l'eccitazione è fortissima. Il rumore leggero delle onde contro il legno continua a darmi emozione. Credetemi, esistono modi peggiori, secondo me, per iniziare una giornata di lavoro, tra l'altro, perché per me è lavoro. La sultana del vento lascia Bodrum lentamente, piano piano. Il motore si spegne appena entriamo nel golfo di Gokova. Restano soltanto il vento e il mare. Qui l'acqua è incredibile, trasparente, quasi irreale. Ci sono posti nel Mediterraneo poco famosi, ma molto molto belli. Non esiste soltanto la Sardegna, la Corsica, esiste anche questo mare turco bellissimo. Qui ci si ferma in una baia isolata dove non esiste niente. Niente strade, niente hotel, soltanto alberi, pini verdi che scendono fino al mare. La colazione sul caico sembra un bacchetto ottomano, formaggi locali, olive nere, miele, pane caldo, pomodori dolcissimi e menemen appena preparato. Pensate, cappuccio e brioche qui, dimenticato. Ok, ovviamente la giornata è balneare, con gli amici si scherza, si ride, ci si butta, tuffi, kayak e lunghi bagni al sole sui grandi materassi di prua. Poi nel pomeriggio, ovviamente, una piccola escursione a terra, tanto per tenersi in vita e muoversi un po'. Qua ci sono solo boschi e si nascondono alcune rovine dimenticate dal tempo. La sera è uno dei momenti più belli del viaggio, secondo me, in barca. Cena sul ponte principale, un cielo ovviamente pieno di stelle, grigliata di pesce fresco, calamari speziati, rachi servito ghiacciato per chi ama i liquori forti. Il rachi, insomma, non scherza. E il mare intorno è nero. È immenso, qui non esistono orologi, ovviamente, è il vento che decide quando rallentare ed è il mare che ti insegna a respirare piano. Giornata fantastica su questo caicco, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Dimensione suono soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: McCartney, Michael Jackson, 666. 9.56, si chiude così la nostra prima ora su Dimensione Suonosoft in questa festa della Repubblica. Ti ricordo che dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza puoi scaricare subito l'app Pop-Up Event, disponibile su Apple Store e su Google Play, e dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive. Tra poco sulla Soft la nostra informazione.
1: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 €.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
13: Sotto costo Deco.
14: Puoi dirlo forte! Sotto costo Deco!
15: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suonosoft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
16: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza.
19: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
20: Buongiorno.
0: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il 2 giugno a Roma, Mattarella all'altare della patria, in precedenza in rassegna ai reparti in via di San Gregorio. Alle spalle le nefandezze del regime oppressivo per costruire un paese libero, le parole del capo dello Stato. A breve l'inizio della parata che durerà circa 2 ore. Non mancheranno le frecce tricolori che sorvoleranno i cieli di Roma. Sul fronte trasporti, chiusa la metro Colosseo e chiusure stradali fino alle 14. Massima attenzione a possibili azioni di proteste e di disturbo durante la sfilata. Musei statali di Roma e del Lazio aperti gratuitamente al pubblico. Blitz di ultima generazione a Piazza Venezia, fermati e denunciati 16 attivisti con striscioni e maschere di Meloni, Crosetto e La Russa. Cresce il numero dei pedoni travolti sulle strade italiane. Nei primi 5 mesi dell'anno 175 decessi, in aumento del 19%. Emerge dall'ultimo report elaborato da ASEPS Sapisada. Nel Lazio sono 19 decessi con 10 casi registrati a Roma. Borse, quelle europee aprono in rialzo, non fa eccezione Milano con il FTSE MIB a più 0,78%. Lo sport, il tennis, Roland Garros, Arnaldi piega Tiafoe e va ai quarti dove incontrerà Berrettini che aveva sconfitto Cerundolo in 3 set, anche Cobolli ai quarti vincendo contro Svaidia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
20: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata, una donna annegata che non vuol morire e non so neppure cosa significhi.

da pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Alicia Keys, Girl on Fire. Tra poco giochiamo e si vince, te lo anticipo. Ma volevo farti prima una domanda: ti è mai capitato che un bambino ti facesse appunto una domanda apparentemente semplice e tu non sapessi da dove cominciare per dare la risposta? Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle Good Life qui su Dimensione Suono Soft. Sono le 10:18, buongiorno da Francesco Cavuoto, ho un consiglio per te. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva: acquistando i tuoi nuovi infissi tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Pochi secondi e si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Ora si vince.
0: Dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale come Serena Brancale, Niccolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e molti molti altri. Un cartellone ricchissimo di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana e anche da parte tua. Però io oggi ti ci mando a Roma Summer Fest con due ingressi gratuiti. Dici, cavolo, e come si fa? Niente, devi mandare un messaggio 320 20 41 433, un messaggio WhatsApp. E che cosa devo scrivere? La parola auditorium. 320 20 41 433, scrivi la parola auditorium e in due andate a vedere questa grandissima manifestazione. Lasciati emozionare tu, Dimensione Suono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Info su dimensionesuonosoft.it.
10: Supermercati
11: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri For You. 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
12: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

0: In the Wind, Elton John, le 10:39, una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Ti è mai capitato che un bambino ti facesse una domanda apparentemente semplice e tu non sapessi da dove cominciare, tipo questa: papà, mamma, ma perché ci sono tutte queste bandiere colorate? Ecco, giugno è il mese del Pride e in tante città del mondo, da Milano a Roma, da Madrid a New York, capita che i bambini facciano proprio questa domanda qui. E sai una cosa? Spesso siamo noi adulti ad andare in difficoltà e a complicare la risposta, perché i bambini ragionano in modo molto più semplice e diretto di noi. Se un bambino vede qualcuno escluso da un gioco, capisce subito che non è una cosa bella. Se vede qualcuno triste perché non può essere se stesso, lo percepisce, e gli psicologi lo spiegano da anni. Il senso di giustizia nasce prestissimo, molto prima di tante sovrastrutture che invece impariamo crescendo. E allora forse la spiegazione più semplice è anche la più efficace. Puoi raccontare, per esempio, che esistono famiglie diverse, che alcune hanno una mamma e un papà, altre hanno due mamme, altre hanno due papà, altre ancora un solo genitore, un nonno, una nonna. E se ci pensi, i bambini questa cosa la sanno, nella loro classe raramente tutte le famiglie sono uguali. E poi c'è una parola che loro comprendono benissimo, meglio di chiunque altro. La parola si chiama rispetto. Rispetto per chi è diverso da noi, rispetto per chi fa scelte diverse dalle nostre, rispetto per chi vuole semplicemente vivere la propria vita senza paura. E mi colpisce sempre una cosa: gli adulti vedono le differenze e i bambini molto spesso invece vedono le persone, punto. E forse è per questo che certe conversazioni sono più facili di quanto possiamo immaginare. Alla fine, se tu guardi un arcobaleno, vedi una cosa curiosa: nessun colore perde qualcosa perché accanto ce n'è un altro, anzi è proprio la presenza di tutti quegli altri colori insieme a renderlo così bello da guardare. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Michele Zarrillo, Una Rosa Blu, chiude la seconda ora. Abbiamo messo da parte la prima metà di questa mattinata, in questo 2 giugno, festa della Repubblica, su Dimensione Suonosoft. Ce ne sarà una seconda la prossima ora, e con Segreti in Tavola con Francesca Romana Barberini. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo, per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La Regione Lazio informa.
4: Screening per il tumore del colon retto fatto. Alla prevenzione mettici la spunta. È il claim della campagna di comunicazione della Regione Lazio. Tutte le persone, donne e uomini dai 50 ai 74 anni, possono effettuare i test gratuiti per la diagnosi precoce del tumore del colon retto, ritirando e poi riconsegnando il kit anche senza aver ricevuto la lettera di invito presso uno dei centri della propria ASL oppure in una delle farmacie aderenti al programma. Lo screening ha cadenza biennale. Sentiamo il presidente Francesco Rocca.
5: Con la campagna sullo screening per il tumore del colon retto vogliamo rafforzare la cultura della prevenzione e ricordare quanto una diagnosi precoce possa salvare la vita. Parliamo di un test semplice, gratuito e rapido. Nel 2025 hanno aderito oltre 250.000 persone e grazie agli approfondimenti diagnostici sono stati individuati 4.500 adenomi precancerosi e più di 300 lesioni cancerose. La prevenzione funziona e può fare la differenza.

0: frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
2: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Il 2 giugno la Repubblica compie 80 anni, a Roma la grande parata militare ricorre l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare. I festeggiamenti sono in corso, culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore maxi schermi in 90 comuni. E sul fronte trasporti, chiusa la metro Colosseo e chiusure stradali fino alle 14, massima attenzione a possibili azioni di protesta e di disturbo durante la sfilata. Musei statali di Roma e del Lazio saranno aperti gratuitamente al pubblico. L'inchiesta dei cavalli in fuga sulla Colombo, restano 4 gli agenti della polizia locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio su cui ora si concentrano le indagini, i responsabili esclusi dai servizi operativi, ha fatto sapere il comandante De Sclavis. Università di Roma, la Sapienza resta la prima in Italia ma cala nel ranking mondiale dal 125esimo al 129esimo posto. Peggiorati gli indicatori relativi a didattica, corpo docente e ricerca. Tor Vergata invece è la 13ª.

0: in Italia. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Durerà la tregua che a quanto pare Trump è riuscito a imporre a Netanyahu e a Hezbollah in Libano? È la condizione per arrivare al cessate il fuoco più importante, quello tra Stati Uniti e Iran, e porre fine all'intera guerra del Golfo. Sembra che in una telefonata concitata Trump abbia accusato Netanyahu di combinargli dei guai grossi e di aver soprattutto rovinato del tutto l'immagine di Israele nel mondo. Vi odiano tutti, devi smetterla, dove vuoi arrivare? E sembra che Netanyahu non si sia piegato più di tanto, anche se, dice Trump, ho convinto lui, Hezbollah, appunto a smetterla. Le notizie che arrivano dal campo, dal Libano, questa mattina non sono per la verità convergenti con questa narrazione e con l'annuncio del presidente americano, ma potrebbero essere gli ultimi fuochi. È un giorno di attesa, perché se oggi davvero si impone il cessate il fuoco, probabilmente davvero la guerra è finita.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Vorrei volare con te, amore mio, su ali dorate, per cieli stellati, per universi infiniti, per dirti ti amo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le persone.

0: Pino Isopaz, Pino Daniele, Dimensione Suono Soft, l'ora di segreti in tavola. Infatti tra pochissimo ascolteremo qui su Dimensione Suono Soft i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 €.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

0: 8 giugno. Lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati
2: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
3: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litro a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti.

0: 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sottocosto Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: L'hai canticchiata, eh? Lo so. Magari ti stai svegliando proprio in questo momento, hai fatto le ore piccole ieri sera, questa mattina ne hai approfittato per dormire un po'. Va bene anche così questa festa, del resto è festa ed è festa anche per questo. Segreti in tavola, pronto il nostro appuntamento con i consigli dal mondo del food. Lei è sempre lei, Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola e soprattutto buona festa della Repubblica. Oggi è una giornata importante per il nostro paese e abbiamo deciso insieme ad un'amica di Segreti in Tavola, giornalista, scrittore che voi conoscete perché spesso è qui ospite da noi, sto parlando di Gigi Padovani, a cui do il benvenuto. Gigi, ciao, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Ciao. E viva la Repubblica, viva la Repubblica.
2: Esatto.
3: Anche,
2: sì. Allora Gigi, abbiamo deciso con te di parlare oggi di una persona che ci ha lasciato qualche giorno fa, purtroppo stiamo parlando di Carlo Petrini, una persona che ha lasciato un segno indelebile in questa Repubblica, in questo paese. Tu hai avuto

0: opportunità di lavorare con lui su due libri, ma non solo, insomma, sei stato uno stretto collaboratore. Qual è l'eredità, che cosa ha lasciato Petrini a tutti noi?
1: Sì, come dicevi, ho scritto due libri, uno con Rizzoli, Slow Food Revolution, ancora nel 2005, quando proprio era all'inizio della sua ascesa, e poi nel 2017 Slow Food, Storia di un'utopia possibile, che in qualche modo, se possiamo dire, è un po' il testamento della sua realizzazione, ma è anche un tributo che arriva da delle persone che sono state in qualche modo da lui influenzate. Ti dico Guido Barilla, la Vazza per quanto riguarda il mondo industriale, Oscar Farinetti e poi tanti altri. Quindi c'è questo racconto corale. Io personalmente facevo lo studente universitario ad Alba, vicino a, appunto, a Bra, e nel 1975, vi racconto solo questo, e per il mio primo incontro fu a Radio Bra Onde Rosse. Pochi lo sanno, ma lui fece anche, fra le varie rivoluzioni, la prima emittente privata, no, che andò nell'etere grazie a una radio di un caro armato che avevano preso. Poi accorsero Dario Fo, Franca Rame, Guccini, Monio Vadia per sostenere quella provocazione, da cui nasce la, appunto, la legge per le emittenti private. E io ero lì in questa piccola stanza tappezzata con gli imballaggi di cartone a fare delle uova, a fare la rassegna stampa, da giovane ventenne con lui. Quindi tante battaglie insieme, mai partecipando al movimento Slow Food, perché io da giornalista sono stato dall'esterno, e devo dire che non è stato facile vincere la sua ritrosia e la vocazione a non volersi mai prendere troppo sul serio per questi libri, perché lui non voleva essere il protagonista, ma voleva aver lanciato un'idea che poi in tanti hanno raccolto.
0: Assolutamente. Gigi, grazie, perché questa è una, come dire, una testimonianza diretta ed esclusiva, no, di una persona che ha avuto l'opportunità anche, e anche la professionalità per collaborare con Petrini, che non era uno molto semplice da un certo punto di vista.
1: Non era facile lavorare con lui, ma era molto, molto
0: stimolante. Ti ringrazio per questa testimonianza, ci sentiamo presto perché torneremo a parlare di tanti argomenti con te, e quindi ti auguro di trascorrere una bella giornata della Repubblica.
1: Grazie a tutti voi.
0: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza, scarica subito l'app Pop-Up Event disponibile su Apple Store e Google Play, e dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento. Potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive. Ti ricordo, 4-7 giugno Foro Italico World Taekwondo Grand Prix con FITA.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Sempre informati con Dimensione Suonasoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
1: Buongiorno da Francesca Proietti, al via la celebrazione per la Festa della Repubblica che quest'anno festeggia 80 anni a servizio del Paese, il claim scelto per l'occasione. Alle 9 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto la tradizionale corona d'alloro all'altare della patria, alla presenza del Ministro della Difesa, dei Presidenti di Camera e Senato e della Premier. Oggi è una festa di riconoscenza e di responsabilità. Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Sono queste le parole di Meloni. Segue la parata militare e tutti i reparti dei vari corpi militari. Credeva di rinnovare la polizza assicurativa della propria autovettura, ma è rimasta vittima di un articolato e sofisticato raggiro online. I carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna hanno denunciato a piede libero 5 persone, tutte con numerosi precedenti specifici, ritenute gravemente responsabili in concorso di truffa. L'indagine è scaturita dalla denuncia presentata da una donna romana di 57 anni, ingannata da finti operatori di una compagnia assicurativa. Abbracci sui fianchi, carezze non richieste e commenti allusivi, così un ex docente del liceo classico Augusto in via Appia Nuova si sarebbe rivolto ad alcune delle sue alunne che all'epoca dei fatti, ovvero nei primi mesi del 2024, erano ancora minorenni. Dopo la segnalazione delle ragazze alla preside dell'istituto, la denuncia era arrivata alla procura di Roma, che ora ha chiesto il rinvio a giudizio del professore di filosofia, un 68enne in pensione. L'accusa che gli viene contestata è quella di molestie. Oggi musei statali e parchi archeologici di Roma e del Lazio aprono gratuitamente le proprie porte. La Casa del Cinema alle 20 celebra la Festa della Repubblica con la proiezione speciale di C'è ancora domani, il film di e con Paola Cortellesi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amare qualcuno significa vedere un miracolo invisibile agli altri.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: We Are Young, Fun, Dimensione, Suono Soft. Buon martedì 2 giugno, è iniziata l'ora della decompressione. Più musica, meno parole. Hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente, per tutto il tempo delle cure. Perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? A te non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci

0: guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via!
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
5: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
6: In tutto il Lazio.
7: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
8: Supermercati PIM, i pezzi di lavora, di risparmio, di qualità.
9: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
10: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
11: Dimensione Suono Soft.

in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Dimensione Suono Soft nella festa del 2 giugno, 80 anni della nostra Repubblica. Questa è la radio del benessere. Adesso torniamo in Italia, dove c'è Sugar, Adelmo, Fornaciari, Zucchero, Come il sole all'improvviso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: David Bowie, Life on Mars, per chiudere il nostro appuntamento nella festa della Repubblica il 2 giugno. Adesso c'è in arrivo Fabiana Sera che ti accompagna fino alle 5 di questo pomeriggio, ma prima ascoltiamo insieme le ultime notizie.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
8: Da Francesca Proietti, l'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, atto di libertà senza precedenti. La Costituzione è la nostra casa comune. Per la premier Meloni, festa di responsabilità e orgoglio. Parata militare, poi le frecce tricolori ai fori imperiali chiudono le celebrazioni. Sul Colosseo una bandiera italiana di 2000 metri quadrati. La cronaca, 6 esponenti dei movimenti ambientalisti sono stati intercettati dalla polizia questa mattina all'alba a Roma, nei pressi del cantiere della metropolitana di Piazza Venezia, a pochi metri da Via dei Fori Imperiali, dove si sarebbero svolte appunto le celebrazioni per il 2 giugno, con uno striscione di notevoli dimensioni, con una scritta tematica a sostegno delle politiche green, fumogeni e altro materiale. Secondo gli investigatori, volevano mettere in atto azioni di disturbo in occasione delle cerimonie istituzionali. Tutti sono stati denunciati per invasioni di terreni e edifici in ragione della violazione dell'area. Per 3 di questi è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia Roma Eur hanno eseguito una serie di imponenti servizi straordinari di controllo del territorio che hanno interessato a tappeto i quartieri Magliana, Trullo, Eur, Torrino Nord e Cecchignola. Il bilancio complessivo delle operazioni è di 11 persone arrestate, 13 denunciate a piede libero, 19 assuntori di droga segnalati alla prefettura e 3 sanzionate con il DASP urbano, fermato 138 veicoli, elevando sanzioni al codice della strada per un ammontare totale di 1.771 euro. Lunedì 29 giugno, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, alle 9.30 nella Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV presiderà la celebrazione eucaristica, lo rende noto l'ufficio delle celebrazioni liturgiche. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra Francesca, grazie alla nostra redazione, noi ci sentiamo domani, se ti va, a partire dalle 9, subito dopo Laura Buono. Adesso invece arriva Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5. Buona festa della Repubblica a tutti noi, buon martedì da Capuoto, buona giornata.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: È bastato uno sguardo o un gesto o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata per un istante, per un'ora.

0: versione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lisa su Dimissioni sono soft, una poesia anche per te, io ti auguro ogni bene, lo faccio fino alle 5, sono Fabiana Sera e parleremo di un sacco di cose interessanti. Oggi lo sai, è un giorno molto importante per tutti noi, il 2 giugno, la festa della Repubblica del nostro paese, ti spiegherò un po' di cose, ti racconterò una cosa molto molto carina, commovente, interessante e altre cose naturalmente dedicate sempre al tuo benessere e al tuo relax. Ma intanto ci sono dettagli che rendono davvero una casa davvero speciale, la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione assolutamente esclusiva: acquistando i tuoi nuovi infissi tutte le zanzariere saranno in omaggio, un'occasione pensata per chi desidera davvero eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2 zona Piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
7: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
10: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto Tè classico 0.

0: gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sottocosto Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
2: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
3: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
4: Dimensione suono soft.

Marco Mengoni con Esseri Umani nel primissimo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. È 80 anni, eh? Noi non li sentiamo, ma ci sono. C'è una data che ogni italiano porta con sé, no? Non la sentiamo sulle spalle, ma c'è. Il 2 giugno di 80 anni fa, milioni di italiani si recano alle urne per rispondere a una domanda apparentemente semplice nella forma, ma enorme nella sostanza. Signori, monarchia o repubblica? Boom! E è una data molto molto speciale per noi donne, perché è la prima volta in cui le donne italiane votano in un'elezione nazionale, ed è la prima volta in cui il futuro del paese viene davvero messo nelle mani del popolo. Tra l'altro sul web trovi anche delle interviste

0: a chi ancora può raccontare le lacrime di commozione di tante donne al voto. Sì, perché all'epoca, 70 anni fa, che è ieri, cioè non è un sacco di tempo fa, le donne non potevano ancora votare. La Repubblica vince con circa il 54% dei voti e da quel giorno l'Italia non è più la stessa. 80 anni sono un traguardo che merita quindi uno sguardo all'indietro con gratitudine, ma anche in avanti con curiosità. Guardando indietro è difficile non emozionarsi pensando a quelle donne che entrano in cabina elettorale per la prima volta con la consapevolezza e l'emozione di scrivere la storia. Guardando avanti vale la pena chiedersi davvero cosa significa ora e oggi quella scelta. Una Costituzione che è ancora considerata una tra le più belle del mondo. Vai, leggila, spiegala ai bambini. Un sistema di valori fondato sul lavoro, uguaglianza, dignità. Una Repubblica che resiste ancora oggi nel 2026. Oggi, mentre il tricolore sventola dai balconi, prendiamoci un momento per rileggere anche solo il primo articolo della nostra Costituzione, per andare sul sito del Quirinale per rispondere anche noi ad una domanda che sembra semplice. Cioè, sul sito del Quirinale stanno chiedendo: cos'è per te la nostra Repubblica? La risposta risiede in chi siamo e da dove veniamo sicuramente. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: io lo so che siamo al 2 giugno, ma anche se un po' in ritardo, facciamo gli auguri perché il 31 maggio ha compiuto gli anni Fabio Concato, è ritornato anche nei suoi tour a girare, a farci incantare, incantarci con la sua musica. Tra l'altro maggio, lo sai che è un mese a lui molto molto caro, perché è nata anche sua figlia e gli ha scritto appunto Fiore di Maggio. Ti auguro ogni bene nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Adesso arrivano anche le nostre news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Da Francesca Proietti. Si è conclusa la tappa mattutina degli eventi che hanno segnato le celebrazioni organizzate dalla Presidenza della Repubblica Italiana in occasione dell'80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Servizi preventivi pianificati dalla Questura per la bonifica delle aree interessate dagli eventi a partire dalla sera del 31 maggio hanno consentito alla polizia all'alba di questa mattina di intercettare 6 esponenti dei movimenti ambientalisti nei pressi del cantiere in atto per la realizzazione della metropolitana urbana. Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici in ragione della violazione dell'area cantieristica. Per 3 di questi è scattata la denuncia per resistenza pubblico ufficiale. Sul fronte dei trasporti, oggi chiusa la metro Colosseo e chiusure stradali fino alle 14. Musei statali di Roma e del Lazio saranno invece aperti gratuitamente al pubblico. L'inchiesta dei cavalli in fuga sulla Colombo: restano 4 gli agenti della polizia locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio, su cui ora si concentrano le indagini. I responsabili esclusi dai servizi operativi, ha fatto sapere il comandante De Sclavis. 6 arresti per furto in diverse zone di Roma durante il ponte del 2 giugno sono quelli eseguiti dai carabinieri del comando provinciale capitolino. Un intervento si è svolto nel cuore del Rione Monti, dove i militari sono intervenuti a difesa di una futura mamma. L'episodio si è verificato in piazza degli Zingari. 2 cittadine cubane di 28 e 19 anni, entrambe disoccupate e con precedenti, hanno puntato e avvicinato una 30enne romana visibilmente in avanzato stato di gravidanza mentre si trovava all'esterno di un ristorante. Le 2 complici sono state poi bloccate prima che potessero far perdere le proprie tracce. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Il mio cuore è come un veliero che sfida ogni tempesta per poi navigare nelle calde, limpide acque del tuo amore.

pianoforte, violini, fiati e la voce.

solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft non può mancare lui, Tiziano Ferro con Accetto Miracoli. Ti parlo di un bellissimo evento dal 4 al 7 giugno, il Foro Italico qui a Roma ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix Confita. Per vivere al meglio questa bellissima esperienza scarica subito l'app Pop Up Event disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro questa app troverai tutte le informazioni sull'evento e potrai anche giocare a Memory, scattare foto stupende e vivere tante esperienze interattive.
1: Resta con noi, tra pochi secondi si vince su Dimensione Suono Soft.
2: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: Supermercati
7: 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
8: Ora si vince.
0: Vediamo se vinci tu. Dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'auditorio

0: Un parco della musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale: Serena Brancale, Nicolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e tanti tanti altri. Un cartellone ricchissimo di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi davvero più attesi dell'estate romana. E allora giochiamo, dai, inviami subito un WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola auditorium. Potresti essere premiato con due ingressi. Lasciati emozionare, tu, Dimensione Sono Soft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Tutte le info su dimensionesonosoft.it.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.

0: fino all'8 giugno. Levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, per famiglia ancora. Di risparmio, di qualità.
2: Dimensione suono soft.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi,

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app. Sul tuo smartphone. Dimensione suono su.

I've got you under my skin, Mr. Frank Sinatra con Bonovox su Dimensione Suono Soft. Domanda: può convivere l'uomo con gli animali selvatici, non con gli animali domestici? La risposta è sì, e sta accadendo a Villa Lago, che è un paesino piccolissimo di 640 anime o giù di lì, in provincia dell'Aquila, dove i cerviattini stanno convivendo, hanno deciso di adottare gli umani e si sono proprio piazzati

bel belli in tutto il paese. La convivenza per ora va bene, il sindaco per ora dice che è anche un plus perché sta attirando un sacco di turisti, con tutto quanto il rispetto e l'amore, quindi la convivenza tra uomo e natura per ora è possibile.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft. E ti

Robbie Williams, Love My Life, io la chiamerei anche la canzone dell'autostima, veramente un testo bellissimo. A concludere un'altra ora insieme, prima delle news voglio ricordarti qualcosa di molto molto interessante. Stai per partire da Fiumicino e allora non lasciare assolutamente che il parcheggio diventi un'altra fonte di stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.

0: che ci pensa direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno, incredibile. E il relax non finisce qui, continua anche dopo, perché per te ci sono tantissimi sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e tanto tanto conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
3: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

0: dall'8 giugno. Lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, i family agora, i risparmio.
2: Ecco le news, sempre informati con Dimension Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
3: Da Francesca Proietti, sei esponenti dei movimenti ambientalisti sono stati intercettati dalla polizia questa mattina all'alba nei pressi del cantiere della metropolitana di Piazza Venezia, a pochi metri da Via dei Fori Imperiali, con uno striscione di notevoli dimensioni con una scritta tematica a sostegno delle politiche green, fumogeni e altro materiale. Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni e edifici in ragione della violazione dell'area. Per 3 di questi è scattata anche la denuncia per resistenza pubblico ufficiale. Ieri sera altri 5 esponenti degli stessi movimenti erano stati intercettati dal personale della Digos della questura, che li ha identificati. Oggi la festa della Repubblica Italiana, il gesto simbolico che ha aperto i festeggiamenti è stata la deposizione da parte del presidente Mattarella della corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto. Il sorvolo delle frecce tricolori ha invece suggellato la fine della tradizionale celebrazione, che quest'anno è partita con una sfilata di 280 sindaci e amministratori arrivati da tutta Italia in rappresentanza dei vari comuni d'Italia. Giovedì all'Olimpico, l'atteso evento sportivo al Golden Gala Pietro Mennea. Oggi e domani, dalle 16 alle 19, gli atleti si alleneranno allo Stadio dei Marmi al Foro Italico con accesso gratuito in tribuna. 2 pomeriggi per osservare da vicino la preparazione delle stelle mondiali che giovedì sfideranno la pista dell'Olimpico. E venerdì 6 giugno lo Stadio dei Marmi al Foro Italico ospiterà anche il Roma Sprint Festival, l'evento più veloce d'Italia. L'ingresso è gratuito con inizio alle ore 17. L'edizione 2026 porta con sé un'importante novità. Per la prima volta saliranno in pista gli atleti delle categorie giovanili. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Non ho ali per volare, ma ho sogni che mi portano più in alto e più lontano.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: La voce sofisticata, la sua eleganza, Adele con Turning Tables nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Tra un po' parliamo di buone maniere, signora mia, andiamo un po' a spolverare il galateo a vedere che cosa dice riguardo i brindisi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5 540 grammi, 4,49 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
12: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare.
13: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo e Levantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: colgo nel pomeriggio di Dimissione Sono Soft, la tua radio del benessere, in questo giorno così importante per noi, per il nostro paese, con Madonna, I'll Remember. Io sono Fabiana Sera, restiamo insieme fino alle 17, giusto il tempo di affrontare un'annosa questio, ovvero, parlando di galateo, parliamo anche di Brindisi, e quindi si può dire cin cin, non si può dire è cafone, porta bene, porta male, si devono toccare i bicchieri, insomma, sai da cosa viene? Prima di tutto ti racconto una cosa molto molto carina, ha origini molto curiose perché deriva dal cinese quing quing, che era un saluto che significava più o meno prego prego, e furono proprio i marinai e i commercianti europei a portarlo in occidente nel corso dell'Ottocento, appunto dalla Cina, trasformandolo nel classico suono associato al brindisi, che se vuoi è un po' onomatopeico. Oggi è considerato assolutamente normale in contesti informali, tra amici, durante feste, aperitivi, insomma compleanno, cin cin, la salute, no? Il galateo moderno tende a essere molto più flessibile rispetto al passato, ma attenzione, qui ci fermiamo. Le buone maniere, calà, ci suggeriscono un approccio più raffinato. Il galateo classico vorrebbe che i bicchieri non si toccassero affatto. Perché? Per evitare di scheggiare cristalli preziosi, non perché è cafone, c'è una ragione, ma oggi la vera regola d'oro è un'altra. Spostiamoci. Lo sguardo. Quando alzi il calice, non guardare il vino o la champagne, ma cerca gli occhi delle persone che hai di fronte come atto di connessione pura. Ricorda, non è necessario che il bicchiere sia pieno di vino per partecipare, o di champagne, cioè è passata anche questa tradizione. Si può brindare anche con l'acqua, ahia, un brivido. Sì, si può fare, perché ciò che conta è il desiderio di augurare felicità, tanta salute ai tuoi compagni di viaggio. Capito? Tutto chiaro? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: meraviglioso Pino Daniele. Sara, non piangere, a concludere un'altra ora insieme. Prima delle news voglio ricordarti che dal 4 al 7 giugno il Foro Italico qui a Roma ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza scarica subito l'app Pop-Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Tra l'altro dentro questa bellissima app troverai anche tutte le info sull'evento e potrai giocare a memory, scattare foto stupende e vivere tante tante esperienze interattive.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con lemaggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Da Francesca Proietti, oggi la festa della Repubblica Italiana. Il gesto simbolico che ha aperto i festeggiamenti è stata la deposizione da parte del presidente Mattarella della corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto. Il sorvolo delle frecce tricolori ha invece suggellato la fine della tradizionale celebrazione, che quest'anno è partita con una sfilata di 280 sindaci e amministratori arrivati da tutta Italia in rappresentanza dei vari comuni d'Italia. 6 esponenti dei movimenti ambientalisti sono stati intercettati dalla polizia questa mattina all'alba nei pressi del cantiere della metropolitana di Piazza Venezia con uno striscione di notevoli dimensioni con una scritta tematica a sostegno delle politiche green. Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni e edifici in ragione della violazione dell'area. Per 3 di questi è scattata anche la denuncia per resistenza pubblico ufficiale. A pochi giorni da grandi competizioni sportive come la Coppa del Mondo di Calcio, Papa Leone XIV dedica la sua intenzione di preghiera del mese di giugno ai valori dello sport per costruire comunione e fraternità nella storia, come ha detto il pontefice. In occasione della festa della Repubblica, Palazzo Chigi ha aperto eccezionalmente le proprie

0: porte ai cittadini, offrendo al pubblico l'opportunità di visitare la sede della Presidenza del Consiglio. Ad accompagnare l'apertura straordinaria, un ricco programma di esibizioni affidato alle bande musicali e alle fanfare delle forze armate, delle forze di polizia e del sistema del soccorso pubblico, protagoniste di una lunga maratona musicale. La manifestazione si concluderà intorno alle 19:15 con il ritorno della musica nel cortile d'onore, dove la banda dell'esercito eseguirà il canto degli italiani. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Lei gli domandò in quei giorni se era vero, come dicevano le canzoni, che l'amore poteva tutto. È vero, le rispose lui, ma farai bene a non crederci.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: James Blunt su Dimensione Sono Soft, io ti auguro ancora buon pomeriggio. Tra un po' ti parlo di un'iniziativa molto molto carina che ha preso la Svezia. Beh, chiamala carina, molto intelligente direi. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modual Serramenti ti dedica una promozione esclusiva: acquistando i tuoi nuovi infissi tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata proprio per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modual Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nelle boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito su modual.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare e...
5: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
6: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
7: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
8: Supermercati Pim, i family agora, i risparmio di qualità.
9: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
10: Se lo sconto lo scegliessi tu, scopri

0: 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Guarda, ti voglio dire una cosa proprio perché siamo amici. Secondo me questo è stato uno dei più bei singoli del 1991. Ten Sharp You. A concludere il nostro appuntamento di questo bellissimo giorno di festa, ancora auguri a tutti noi per questa bellissima Repubblica che dovremo sempre difendere a spada tratta. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, buona serata e soprattutto, se vuoi, ci sentiamo naturalmente domani a partire dalle ore 13. Ops, prima di andare via voglio ricordarti questo. Stai per partire da Fiumicino, allora non lasciare assolutamente che il parcheggio diventi uno stress, perché ce ne abbiamo già tanto. Noi vogliamo soluzioni. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e non è finito, perché il relax continua anche dopo, per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e tanto tanto conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota subito su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai subito sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La Regione Lazio informa.
3: Screening per il tumore del colon retto fatto. Alla prevenzione mettici la spunta. È il claim della campagna di comunicazione della Regione Lazio. Tutte le persone, donne e uomini dai 50 ai 74 anni, possono effettuare i test gratuiti per la diagnosi precoce del tumore del colon retto, ritirando e poi riconsegnando il kit anche senza aver ricevuto la lettera di invito presso uno dei centri della propria ASL oppure in una delle farmacie aderenti al programma. Lo screening ha cadenza biennale. Sentiamo il presidente Francesco Rocca.
4: Con la campagna sullo screening per il tumore del colon retto vogliamo rafforzare la cultura della prevenzione e ricordare quanto una diagnosi precoce possa salvare la vita. Parliamo di un test semplice, gratuito e rapido. Nel 2025 hanno aderito oltre 250.000 persone e grazie agli approfondimenti diagnostici sono stati individuati 4.500 adenomi precancerosi e più di 300 lesioni cancerose. La prevenzione funziona e può fare la differenza.

0: prezzi. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
2: Arrivano anche le news, sempre informatico, Dimensione Suonsoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.

0: Bentrovati da Francesco Certo. L'Italia celebra l'ottantesimo della fondazione della Repubblica e Fori Imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza di Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, l'inno di Mameli intonato da Andrea Bocelli, ad aprire la sfilata a 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. Parata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria davanti alla tomba del Milite Ignoto, la manifestazione si è conclusa con il tradizionale sorvolo delle frecce tricolori, infine con la resa degli onori al Presidente della Repubblica. All'alba sono stati intercettati dal dispositivo della questura 6 esponenti dei movimenti ambientalisti nei pressi del cantiere in atto per la realizzazione della metropolitana urbana, trovati in possesso di uno striscione con una scritta tematica a sostegno delle politiche green, nonché di fumogeni e altro materiale. Tutti denunciati per invasione di terreni ed edifici, per tre di loro è scattata la denuncia per resistenza. Tutti gli attivisti accompagnati in questura saranno sottoposti al foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno nel comune di Roma. Nella serata di ieri ulteriori 5 esponenti degli stessi movimenti ambientalisti erano stati intercettati dalla Digos, che ha proceduto all'identificazione. Quanto sta accadendo è un diretto risultato del clima di repressione delle politiche securitarie di questo governo, scrive in una nota il movimento Extinction Rebellion. In serata a Piazza del Quirinale attesi 2000 ospiti del mondo della musica, della danza, del teatro e del cinema, insieme ai campioni dello sport, per una serata dal titolo I volti della Repubblica. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Grazie Francesco, grazie come sempre a tutta la nostra redazione. Io ti auguro buona festa della Repubblica ancora una volta, buona serata, se vuoi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Fa che possa diventare l'alba di ogni tuo giorno e il tramonto di ogni sera, il secondo di ogni tuo minuto e l'ora di ogni tua giornata.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

17 e 16 minuti, martedì 2 giugno 2026, festa della Repubblica, e noi stiamo insieme anche nel giorno di festa, ovviamente sì. Buon pomeriggio a te, sono Roberto, questa è la tua radio del benessere dopo Fabiana Sera, anche oggi sono con te fino alle 21 con i nostri meravigliosi successi. Abbiamo iniziato con Nelly.

0: risultato è All Good Things Come to an End. Un messaggio importantissimo, sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è sempre ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutto il Lazio.
8: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via, via.
9: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
11: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
12: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
13: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
15: Dimensione Suono Soft.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Quei momenti incredibilmente emozionanti, perché? Perché la sua voce è unica. Whitney Houston, Did We Almost Have It All su Dimensione Sonosoft. Sono le 17:36, secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in

0: line fino a un certo punto, e quindi un chiarimento credo che fosse necessario.
1: Assolutamente. E adesso torniamo a parlare del nostro core business, sì, core ovvero business, i formaggi, sì, giusto?
0: Sì, e oggi parlo di uno degli street food più suggestivi del nostro paese, il caciocavallo impiccato, che è una tradizione nata nel cuore dell'Irpinia e poi diffusasi in gran parte del sud Italia, diventando forse il modo più scenografico di gustare questo formaggio. Il protagonista naturalmente è il caciocavallo, può essere silano, podolico, dagnone, poco importa, quello che conta è che sia giovane, quindi più morbido e meno salato. Ma perché si dice impiccato? Perché la forma viene appesa con lo stesso cordino con cui viene stagionata ad un treppiede e lasciata sciogliere lentamente vicino al fuoco posto a una distanza di 10 cm e quindi senza mai toccarlo direttamente. Quando la crosta inizia a cedere si rimuove, ovviamente non si butta ma si utilizza assaggiandola, e il cuore filante cola così sul pane abbrustolito posta appena sotto, e cioè sulla griglia, pronto a raccogliere appunto questo formaggio sciolto. Sulle sue origini ci sono due ipotesi. La prima lo fa risalire ai pastori della transumanza, che appendevano ai rami degli alberi le forme vicino al fuoco del bivacco durante le soste notturne. Il motivo era per tenerle lontano dagli animali, e avrebbero così scoperto quasi per caso questo metodo di cottura. La seconda ipotesi, che è molto più recente e pratica, sarebbe nata dall'esigenza di evitare che le fette messe sulla griglia finissero sciolte tra le braci. Comunque, qualunque sia la vera storia, una cosa è certa: il caciocavallo impiccato è diventato un piccolo rito collettivo, perché più che un piatto è uno spettacolo che profuma di brace, pane caldo e sud Italia.
1: Che fame! Queste cose non si possono raccontare a quest'ora. Mi rifiuto.
0: Adesso vado, mi alzo e comincio a preparare.
1: Domenico, grazie mille, grazie per averci così parlato di questa golosità e averci fatto venire l'acquolina in bocca. Noi ci sentiamo naturalmente la prossima settimana, sono sicura che ci porterai a scoprire tanti altri golosissimi segreti. Intanto ti auguro una buona serata.
0: Anche a te Francesca, e un saluto alle persone in ascolto.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola invece torna domani, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Di non amore su Dimensione, sono Soft. Attenzione, ti segnalo un interessante appuntamento. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza, scarica subito l'app Pop Up Event. È disponibile su Apple Store e Google Play. Nell'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a memory, scattare splendide foto e divertirti con tante esperienze interattive.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui?
5: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.

0: Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Bentrovati da Francesco Certo, l'ottantesimo della Festa della Repubblica ai Fori Imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno alla presenza di Mattarella, chiusa dal sorvolo delle frecce tricolore, preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte del Presidente della Repubblica all'altare della Patria davanti alla tomba del Milite Ignoto. La manifestazione si è conclusa con la resa degli onori finali al Presidente della Repubblica. La Questura ha approntato un articolato dispositivo di sicurezza che si è esteso da Piazza del Quirinale fino all'area delle Terme di Caracalla, includendo Piazza Venezia e Fori Imperiali. Sono stati intercettati all'alba 6 esponenti ambientalisti nei pressi del cantiere in atto per la realizzazione della metropolitana urbana. Portavano uno striscione con una scritta tematica a sostegno delle politiche green, nonché fumogeni e altro materiale. Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni di edifici, 3 per resistenza. Tutti gli attivisti accompagnati in Questura saranno sottoposti al foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno nel comune di Roma. Mattinata di terrore per un ragazzino di 12 anni nel parco Aldo Moro nel centro di Ciampino. Mentre stava giocando con i suoi coetanei, all'improvviso è stato aggredito da un cane lupo che sarebbe sfuggito al controllo dei proprietari, che l'ha ferito al braccio. Determinante l'intervento degli agenti della polizia locale, che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzino e allontanato l'animale, procedendo poi all'identificazione dei proprietari. Il ponte del 2 giugno, massima attenzione dell'arma, reati contro il patrimonio e furti, 6 gli arresti. L'episodio più significativo a Piazza degli Zingari, dove una 30enne romana, prossima mamma, è stata derubata dello zaino fuori da un ristorante da 2 giovani cubane, notate però dai carabinieri, immediatamente bloccate, incolume la futura mamma, alla quale è stato restituito il mal tolto. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore vuole amore dove gli sguardi parlano, attraverso la luce del cuore. L'amore non conosce colore, non conosce razzismo, non vegeta. L'amore vive, gioisce, ai confini dell'anima.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Martedì 2 giugno, festa della Repubblica, in diretta insieme qui su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Io sono Roberto e sarò con te anche oggi fino alle 21. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale. La luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modo al Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2, e nella boutique di Roma, in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Tra poco, vinci su Dimensione Suono Soft.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
5: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaio.

0: Proteino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutto il Lazio.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere Deco. San Benedetto tè classico zero varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Ora si vince.
7: Dal 13 giugno torna a Roma il Roma Summer Fest 2026, la prestigiosa rassegna estiva della Fondazione Musica per Roma. Nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alcuni tra i più importanti protagonisti della musica italiana e internazionale: Serena Brancale, Nicolò Fabi, Stefano Bollani, Danny Elfman e molti altri. Un cartellone ricco di appuntamenti che conferma il Roma Summer Fest come uno degli eventi più attesi dell'estate romana. Gioca ora, invia un messaggio WhatsApp al 320 20 41 433 con la parola Auditorium. Potresti essere premiato con due ingressi. E allora lasciati emozionare. Tu, Dimensione Suonosoft e i palcoscenici più esclusivi della stagione. Per info, dimensionesuonosoft.it.
8: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
11: Dimensione Suono Soft.

era il 1984, uno dei tanti successi di Gianna Nannini. Fotoromanza appena ascoltata qui nel nostro pomeriggio insieme. Questa è la tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, sempre con te, in diretta ogni giorno dalle 6 alle 21, ma anche giustamente nei giorni di festa. E nei giorni di festa i nostri successi puoi portarli con te anche sul tuo smartphone. Devi solo scaricare l'app gratuita di Dimensione Sono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso.

0: sarà
1: la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: sempre molto elegante, sempre molto raffinato. Poi la sua voce è unica. Michael Bublé con Never Met You Yet su Dimensione Sono Soft. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria.

0: Patee e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: È stato inaugurato il centro di orientamento al lavoro Togliatti al Quarticciolo all'interno degli spazi del Municipio 5 in via Prenestina 510. Il nuovo presidio offre gratuitamente servizi di supporto nella redazione del curriculum, colloqui individuali per la costruzione di percorsi professionali, seminari tematici e attività formative dedicate alle tecniche di ricerca del lavoro. Arriva a Roma il 6 e il 7 giugno Buono e Bio in festa presso l'Orto Botanico. Due giornate di incontri, mercato, laboratori e attività dedicate al cibo buono e bio aperte al pubblico e promosse da Roma Capitale per riflettere su politiche alimentari e benessere personale. È in corso il primo ciclo di mostre della programmazione annuale al Maxi, un insieme articolato di progetti espositivi che riflettono la pluralità di pratiche e linguaggi al centro della visione del museo. Fulcro di questo primo ciclo espositivo è Mechanical Cards di Ito Steyer, la cura di Alice Labor. Info su comune.roma.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Francesco Certo. La Regione Lazio apre ufficialmente il nuovo bando per il finanziamento di opere pubbliche strategiche nel triennio 26-28, mettendo a disposizione risorse per 27 milioni a fondo perduto per interventi dedicati alla sicurezza, alla rigenerazione urbana, alla mobilità e al miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali. L'avviso è rivolto alle amministrazioni comunali del Lazio, con esclusione di Roma Capitale e dei municipi di Viterbo, Frosinone Latina e Rieti. Ogni amministrazione potrà presentare una sola domanda di finanziamento. Il contributo varia da un minimo di 50.000 euro fino a un massimo di 500.000 euro per ciascun intervento. Il bando finanzia due macro ambiti di intervento: infrastrutture pubbliche e sociali e viabilità e mobilità. Negli ultimi giorni, importante servizio di controllo straordinario dell'arma tra Magliana, Trullo, Eur, Torino Nord e Cecchignola. Nel mirino Malamovida, spaccio e ripristino del decoro, 11 gli arrestati, 13 denunciati, 19 persone segnalate alla prefettura come assuntori di droga, 3 lucciole sanzionate col DASP urbano, quasi 2.000 euro di sanzioni durante le verifiche sulla strada. Nei blitz antidroga, 4 gli arrestati in flagranza, sequestrati 3,5 di sostanze tra cocaina e hashish. Durante le verifiche stradali identificate 255 persone, fermati 138 veicoli, sanzioni al codice della strada per 1.800 euro. In via Portuense, Maretta, un 54enne che aveva aggredito i genitori tentando di strangolare l'anziana madre. Le denunce hanno riguardato tentativi di furto di capi d'abbigliamento a Euroma 2 e Maximo. Ed ora il nostro approfondimento.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio agli ascoltatori. Siamo ancora lì un po' a origliare, diciamo l'equivalente del nostro tempo di origliare, andando a scrutare i post su Truth di Trump e quelli che sono le indiscrezioni e i non detti che trapelano attraverso le grandi agenzie americane, a cominciare da Axios, per sapere che cosa succede dietro le quinte, perché davanti non si capisce, nella trattativa che è un pezzo di guerra tra Stati Uniti e Iran e Israele. Perché, come si sa, le voci di dentro che sono state divulgate da Axios parlano di questa telefonata furente, ma che cavolo stai facendo, diremmo in italiano edulcorato, di Trump a Netanyahu, e stai screditando l'immagine di Israele in tutto il mondo, vi odiano tutti. È chiaro,

0: sono le parole che molti avrebbero detto se avessero potuto parlare con Netanyahu. Ma l'avrà davvero detto Trump? E davvero il presidente americano è riuscito a ottenere che né Israele né Hezbollah in queste ore, in questi giorni, si facciano guerra in ottemperanza alla richiesta iraniana per poter riprendere il negoziato? Le notizie che arrivano dal campo non sono confortanti a questo riguardo, ma certo, se ci fosse riuscito, allora altro che parolacce nella telefonata tra i due. Trump avrebbe compiuto un miracolo diplomatico, perché se si ferma la guerra e riprendono le trattative, poi la guerra non riprende, perché non lo si può fare a dispetto non solo del consorzio delle nazioni del mondo, ma neanche al cospetto dell'alleato, super alleato americano, di riprendere a combattere contro il Libano, contro Hezbollah, contro l'Iran.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è più vicino a essere amore quando il qui e l'ora cessano di contare.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: di notte la mia.
1: Tiziano Ferro con Alla mia età su Dimensione Sono Soft. Domanda: come si chiamava il tuo migliore amico d'infanzia? Lo ricordi? Ci occuperemo di questo stasera in Good Life.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre.

0: prodotti. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutto il Lazio.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
10: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Sotto costo Deco.
13: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
14: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono.

0: Rag and Bone Man con Human su Dimensione Sono Soft. Sono le 19:35 minuti e questa sera in Good Life, nell'ultimo appuntamento di oggi, ci occupiamo dell'amicizia, ma di quelle amicizie nate nell'infanzia, quei legami che precedono scuola, amori e grandi scelte della vita. La scienza del benessere spiega che queste relazioni lasciano segni profondi nel sistema nervoso. Non è semplice nostalgia, ma neurobiologia. Le amicizie precoci insegnano fiducia, capacità di superare i conflitti e il valore del gioco condiviso. Uno studio americano mostra che chi ha avuto un migliore amico stabile durante l'adolescenza tende, da adulto, ad avere meno ansia e maggiore autostima. È importante ricordare questi rapporti e, se possibile, è bello ed emozionante contattare nuovamente chi è stato importante nella nostra vita, non solo per rivivere i ricordi, ma anche per celebrare i legami ancora vivi.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: io te l'ho detto.
1: Max Gazzè con il solito sesso nella sera di Dimensione. Sono Soft, ora sono le 19:56 minuti, quindi tra poco le ultime notizie.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis, buongiorno convenienza.
1: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto. Sempre informati con Dimensione, sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buonasera da Francesco. Certo conto alla rovescia per i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, il grande spettacolo di stasera 2 giugno trasmesso da Piazza del Quirinale, che chiuderà la presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, la 2 giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Sul palco decine di protagonisti dell'arte e della società civile, tra i quali Roberto Bolle, ma anche Annalisa, Luca Barbarossa, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi e ancora Flavio Insina, Massimo Popolizio, Carlo Verdone, gli sportivi Bergomi, Brignone, Del Piero, Arianna Fontana, i musicisti Paolo Fresu e Danilo Rea. Palco imponente al Quirinale, eretto vicino all'ingresso del Quirinale, delimitato da pannelli di luci che hanno i colori della bandiera italiana. Ai lati, sul fondo, grandi LED screen dedicati alle varie fasi dello spettacolo e

0: momenti di pausa, richiami del tricolore, un racconto corale, insomma, per rinnovare la consapevolezza che la Repubblica è di tutti e che tutti insieme siamo la Repubblica, hanno spiegato gli organizzatori. E stamane all'alba, fa sapere la questura di Roma, sono stati intercettati 6 esponenti dei movimenti ambientalisti nei pressi del cantiere in atto per la realizzazione della metropolitana urbana. Sono stati trovati in possesso di uno striscione con una scritta tematica a sostegno delle politiche green, nonché di fumogeni e altro materiale. Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici. Per 3 di questi è scattata anche la denuncia per resistenza. Tutti gli attivisti portati in questura saranno sottoposti al foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno nel comune di Roma. È tutto. E il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, clima asciutto con tempo stabile, con cielo poco nuvoloso. Cambia lo scenario meteorologico nella giornata di mercoledì, quando invece transita una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni a carattere sparso, localmente di forte intensità, specialmente sulle zone montuose. Progressivo miglioramento del tempo nella seconda parte del giorno, con clima poi asciutto in serata. Le temperature massime diurne sulla capitale non andranno oltre i 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Non si dimostra amore mantenendo la presenza in ogni momento di ogni giorno, ma si dimostra vero amore quando, dopo tanto tempo, gli racconti che è ancora dentro di te.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Abbiamo ascoltato Robbie Williams con Sex Dub. Un messaggio importantissimo per te: hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure e anche tu puoi aiutare Peter Pan, appunto donando il tuo 5 per 1000. Non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
8: Cerchi la convenienza quotidiana?
9: Via, via.
8: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
11: Dimensione Suono Soft.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche sentiero nuovo, lì dove la luce si fa camminare.

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

ricordare che dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà un grande evento, ovvero World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio questa esperienza ti suggerisco di scaricare l'app Pop Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai anche giocare a memory, scattare splendide foto e vivere tante esperienze interattive.

0: giugno. Lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online. Supermercati Pim, per famiglia
1: vorrà, di risparmio. Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto. Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buonasera da Francesco Certo, l'ottantesimo della Festa della Repubblica ai Fori Imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno alla presenza di Mattarella, chiusa poi dal sorvolo delle frecce tricolori e preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte del Capo dello Stato all'altare della Patria davanti alla tomba del Milite Ignoto. La manifestazione si è conclusa con la resa degli onori finali alla Presidente della Repubblica.

0: La rovescia per i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, il grande spettacolo di oggi da Piazza del Quirinale che chiuderà la presenza di Mattarella e delle più alte cariche dello Stato, da due giorni di celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, sul palco decine di protagonisti delle arti e della società civile. E la questura ha fatto sapere che stamane all'alba sono stati intercettati 6 esponenti dei movimenti ambientalisti di Extinction Rebellion nei pressi del cantiere in atto per la realizzazione della metropolitana urbana. I 6 sono stati trovati in possesso di uno striscione con una scritta tematica a sostegno delle politiche green, nonché di fumogeni e altro materiale. Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni e edifici. Per 3 di questi è scattata altresì la denuncia per resistenza. Tutti gli attivisti portati in questura saranno sottoposti al foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno nel comune di Roma. Oggi 2 giugno abbiamo festeggiato la festa della Repubblica a Regina Coeli per richiamare l'attenzione su uno degli articoli fondamentali della nostra Costituzione, l'articolo 27, che dispone che le pene non possano essere contrarie al senso di umanità. Lo afferma la vice segretaria di Più Europa, Antonella Soldo. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Nelle prossime ore nulla da segnalare sul Lazio, clima asciutto con tempo stabile, con cielo poco nuvoloso. Cambia lo scenario meteorologico nella giornata di mercoledì, quando invece transita una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni a carattere sparso, localmente di forte intensità, specialmente sulle zone montuose. Progressivo miglioramento del tempo nella seconda parte del giorno, con clima poi asciutto in serata. Le temperature massime diurne sulla capitale non andranno oltre i 27 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: E così, giunti a questo punto della serata, ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Per te ora ci sono tante dolci canzoni d'amore. Grazie per aver trascorso questa festa della Repubblica insieme a noi di Dimensione Suono Soft. Si tornerà nuovamente in diretta domani mattina alle 6 puntuali con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Somigli in maniera impressionante alla mia paura di perderti.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
2: 30, 40, 50 sono gli sconti di M&A Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine un litro a 4,79 euro. E Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99 euro. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
2: In tutto il Lazio.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

Serena Brancale, 13 giugno, Roma Summer Fest. Dopo l'uscita del nuovo album, Sacro, Serena Brancale torna dal vivo con l'attesissimo Sacro Tour. Appuntamento il 13 giugno a Roma per inaugurare il Roma Summer Fest alla cavia dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Biglietti disponibili su vivoconcerti.com. Non mancare!

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Dimensione Suono Soft ti porta agli eventi più esclusivi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a €3,99 e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a €7,99 al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Serafico s'addormentò al mio petto. Allora, quando d'improvviso percepì una stretta che più di un abbraccio m'avvolgeva. Era caldo come il desiderio che rovente tra i fuscelli gli s'annidava. Prezioso come l'oro che riflettente di rimando mi incendiò.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
3: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
4: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica.
1: Canzoni d'amore.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai.

0: prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica.

0: Piccole canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il mio sogno è un pacco regalo. Nella carta del mistero. Con il filo della speranza. Con la cera dell'anima. Nello scrigno del mio cuore. È un bellissimo sogno ad occhi aperti. Di quando la mia mente si alza in volo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo deco.
4: Fino al 7 giugno con carta essere deco. San Benedetto tè classico zero vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo deco.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
1: Canzoni d'amore.

0: But you're just a boy.
1: Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Con la tua immagine e con il tuo amore, tu, benché assente, mi sei ogni ora presente. Perché non puoi allontanarti oltre il confine dei miei pensieri. E io sono ogni ora con essi, ed essi con te.

viaggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

cose appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suonata.

0: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ci innamoriamo ancora una volta e di nuovo si apre la spirale del cuore, dentro corrono melodie, risate, fiori e ali. E il mondo è come una festa e al centro c'è solo il nostro danzare.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

0: me è importante.
1: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.